0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa, Avukel. Dammil, che pigliatil, nuvas, puzzerilla con macchesta Avukel, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

0: sera, ma scordare non lo voglio.
1: Domenico Modugno. Zitta zitta, dosh dosh.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fa

corpietto non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché, se m'ave dite, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida. Tazzi Caffè Parit.
2: Vorrei sapere perché, se m'ave dite, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Buscia d'amore.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Elvira Donnarumma, canzona a Chiarastella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.
2: Meglio non suon ca napolitana, ca tutta vita principe lontano. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non

0: alla tornà.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 3. In punto.
2: Cambardella. Non mi guardate.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gruppo aperto. A città e pulisci nella.

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Tito Schipa. Dicite in cielo voi,

La riccia non la vogliono, la donna riccia non la vogliono. Prima olette asa, polette lassa, non ci capisci niente come una tassa. Tempre

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Abate. Indifferentemente.

0: Renato Carosone. E spingolo francese.
1: Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, ti vo, bella spingola francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Renato Raschel, Guaglione.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Fred Bongusto. Statto vicino a me.
2: Accarezzami come uscì l'accarezza a luna. Accarezzami come un mare accarezza a rena. Fammi dormire come te l'ha già di. Te voglio bene. Come te l'ha già di. Non me la sa. O pensiero che perde a te. Come fa paura. Statto vicino a me. Buonasera.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, saltese, vendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ognuno vorrebbe chiarire, chi mi critica niente mi

e con tutto che faccio balic mi chiamo lo chic. Io non spendo, però sempre c'è chi spende per me. Io mi trovo fra tutti i banchetti, cenetti, longetti, franzetti, concetti, balletti, sonetti, e fa bene.

Ho la vita del grande di me, io mato alle tre. E se vado da qui fino e lì, io voi dec sì. Voi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, pista, pista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista se fitta, fallista, famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, e le gelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe già

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 4. In punto.
1: Gabriele Vanorio. Tiempo bello.

Mara del Rio. Canzoncell pettegola. Non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurare. Come mi giurasti tu. Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma per destino. Già nu pianina, torna a suonare.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giulietta Sacco torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Cannavacciuolo. E non sta bene.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: e a Mario. Ovash.
1: Agenda camma bene sentinella, non da Ovash da mattina sera, ma chi storia per te c'è novella, ma come se c'è cade sta modera, e invece voglio bene a una figliola, che sta in Ovash e non ne lascia io. E si signore va del nostro ascio, e si signora non è mai peggio, non posso che la figlia per la meraviglia.

dice la signora mia, a sto quarto piano non c'ha mai. Io vado dice a quanto certo Dio, in una terra c'è sta buona assaia, e intanto la figlia che la bella sera, lo sta con l'ore quando si ammarina.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione, papà, che fra i poveri titolato, dice, e andrà per lì, che sto basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure, durignando. No, tu lasci tutto e fasci, e la regge, e la meglio regge, Gesù signore, o vada in mastrascia, Gesù signore, ama ben bagna seggia, hanno fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bagliando da là.

Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

la notte scura che c'è mai, e tu venite e ho cuore da tramai, e che triemme di cisco e pento guai, che a me succede si me lo sarrai.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, io pure cui ho le data al nutanente, ma non mi importa, non è come viene.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno. O sole mio,

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, Napolitanate.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Trevi. Paese mia.
2: Te la sai, su tornata non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, chitarra russo.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ferruccio Tagliavini, dici d'ancella voi.

capricci e no d'amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona. E la legge non c'è stata.

capricci hanno p'amore. Un po' nuova se può carrozzare.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri. O Marinariel.

Mario Lanza. Come facetta mamma. Non c'è bisogno a zincare, pandovina, con c'è. Come facetta mamma, usaccio, meglio di. Vuoi sapere che non c'è mettetta? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'impastai, sta bocca bella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, quando tramonto sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Ria Rosa, cor rampicant.

solitaria, ma se dammi questa una filata, sposammi tuo marito, ma gatto mese, se pare te con fietta tutta brava la strada. Tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sera per le brillante, torna su una

solidarietà con mi sedono a tirare. Sposami se mari, ma tanto mese, ci vuole tutto compieto.

0: Che piacere, che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo casa mora, son tu fresca in te a porra.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Ula de Palma, Nuquart e Luna.
3: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna chiena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pino Mauro, scrivami.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati, Tammurriata novella.

0: Totò. Carmè.
1: Carmè, tu solo non mi basta. C'è una vonna tre. Carmè, i sunghi bonavast. Va content a tutte e tre.
2: Pura stanna vimmavera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore, puro fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Santino Tedone e Pippo Caruso. Strada Unfus.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Mirna Doris, Korngrad.

0: Piano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa. Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Emilia Veldes, bionda, non chiagner.
4: Ah, si l'amor vo tornà, si l'amor vo cantà, o fa quella che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come mi pensa sempre a te, non dici magano.
5: Bionda!

Monrai Dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

Mario Abate, Campagnò. Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, a dannocchiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi, a cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli su l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Gloria Christian, Sarra chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: J.J. Di Giacomo. La Pansée.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tito Schipa. Me son briacati sol.
2: Me son briacati sol, me son briacati mar. E l'occhio, e ste figliolo, rivarchi di lampar. Me tremmana e parola. E voi sapete che me son briacati sol. Me son briacati ti.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la tramella, quella non sa la faccia sua, l'hanno compagno.

paloma e puoi gridare la stella, comandi se la vita mira, quando passavo con la stella, era la ladro ma si

E il ragazzolaio state scusava, la casa da pizza in coppia quartiera, e poi l'uccata domandava, via tornare.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
2: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, un'altra notte di fuoco incrociato. Barbara Salandri.

0: poker, dopo la Fiorentina e i giallorossi, ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Male nell'altro posticipo della seconda di Serie A. L'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna grazie alla rete di Samardžić. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, ma sono innamorate te.
3: John Thiel, Pazzarelle.
4: Tu canta e vuole come a palumelle, t'appicce luce come una stella. Quando senti cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rocca.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vasero mun, perché si pure tu si cresciuta.

mi fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra, apri un bomba, sì, cadu tovi, cadu spesso, cadu i passami, già, ogni anno che fa festa, lui ci ama, si mava da passione, e non vi squarzo l'uane, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, gli avossi sparerà. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

Vilma De Angelis, Cerasella. Ma l'una pis, zerti pumarola, una pianta, i rosa tenera e gentile. A ovvient, una camisa e due lanzol. Questa è un balcone tuoio. Tu questa sì, Cerasella, Cerasè. Dintu tiempo il limone, ma rialasta, un schiaffone.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini, il Roso Tuo Cor.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Ferdinando Rubino, e a Napoli ci sta.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Wap mia gamore gamba ti na pannet consuma. Dalle scinne

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, posti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me non sa morto, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.
2: Piscatori stumari Pusillac, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime, Maria, che lontane mi sta.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Eugenio Bennato, Pizzica Minore.

0: sul come una volta sul questo destino camo vo così.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Giulietta Sacco con la senza mamma.

0: settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati un'altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Sul fronte opposto la difesa aerea russa riferisce di aver abbattuto nella notte 200 droni ucraini, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Spari ieri a Times Square a New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone, causando la morte di una donna e il ferimento di un uomo. L'autrice dell'attacco è morta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiulin. Fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo, che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Una buona giornata ad Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Renato Carosone. Che lalla.
4: Che lalla. Che lalla. Ma va ricenna, camola sa. Segreta, come faccio sangamare. Segreta, cambazzisca. E poi spara. Che lalla. Che lalla. Non sa che piacere che mi fa.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Franco Ricci. Serenata sul Rient.

아까 배는 또 밤에도 빠르빠듯 야 누나 미에 백프롬나 랜말루자가 하사 말인거니까 엠말리쇠 에뚜 헐뚜 시야 쏘도

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb Descugniz.
1: Bestia Arumb Descugniz.
2: Casa palla tutta vivi.
1: Nuova

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Core spezzata.
2: Come ti puoi scordare lo primo amore e come puoi salire all'altare? Ho visto che sto morendo di gelosia mentre sono per te l'Ave Maria. Povero cuore mio, cuore spezzata, che ti ha voluto bene e tu l'hai tradotto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, Canzone Luciana.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanorio, A tazza e caffè.

Santino Tedone Pippo Caruso. Ich bin der Franzese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bombe, ricita a me, capur un paravis, e va

Mario Abate, canzoncella per forastiera. Forastier, che la prima volta viene a Napoli, per capriccio, te ne parte, con il russo in faccia, io propositi di ritorno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, sale il bilancio delle vittime degli attacchi russi della scorsa notte su Kiev, almeno una dozzina i morti, 18 i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo i porti russi sul Mar Baltico e le raffinerie di Samara. E ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi, l'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare la guerra in Ucraina. Ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. A stretto giro la risposta della Spagna con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che marittima. Lionel Messi a 39 anni dice addio alla nazionale argentina, non ho più nulla da dare, una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto Messi in un lungo messaggio pubblicato sui social. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Gilda Mignonette, Regina.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un pochi luna.
1: Una voce, una chitarra e un pochi luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Michele Scialpi, Povero Innocente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Malapena Leone, canta per me.
2: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria va sa.

0: Vito schipa. Come facetta, mamma?
1: Non c'è bisogno di zingare. Pandovina, non c'è. Come facetta, mamma? Usaccio, meglio di. Vuoi sapere che non c'è mettetta? Ma ti dico tutte cose. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'impastai, sta bocca bella.
2: Quando mamma t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta. Vuoi sapere come facette,

Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, c'è monetta per sti tre.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario Merola. Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suo ricordo e sta città rindo gola, a speranze ritornando.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Angela Luce. Fresca, fresca.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Ria Rosa, Acquaiola e Margellina.

io sono con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro sto guardando in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forte calore, mi tengo giù la così, io mi non sento volare.

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Ai giovani si è, se non stai un puntato, vieni a da sola, che a mai hanno pensato.

fresca, fresca, fresca, che sta qua gelata, è sta coppa frittata, e di tamo marano non c'è messa, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando attorno a me, è stato sangue e passione, io dico se, beh, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata.

tu come una sonna si venuta qui, come una luce vinta all'oscurità. Non è vita senza te, così scordata in me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Guaglione.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Tito Schipa, chi se non scorda più.
2: Chi se ne scorda più è della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, ora che brucia più.

scorretto e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimento, e pure tu io l'hai data al lutenente, ma non mi importa, non è come viene.

l'amor, ma fuggivando, io forse

avemos quando tu stai gli altri mi grande tranne luce cosa c'è malinconica felice e tu mi sospirasse

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. La guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev. Barbara Salandri.
3: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X, commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
2: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Dardari dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Mario Trevi, Na sera e maccia.
6: Tu, ma decista sì na sera e maggia. E mo ti lo curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Comma quando mi incontrasta. Comma quando mi decista. Voglio bene solo a te. E tra man mi giurasta. Con una mano in coppa cuore. Non so scorto. O primo amore.

tira il cavallo, la Gigi Ronello non deve nugarla, tutta la donna tira il cavallo. E se Gigi va posa dentro la sala, chi sta nugarla del Gigi Ronello? E se Gigi va posa dentro la sala, chi sta nugarla del Gigi Ronello?

essere Madonna, ci sono nata delle vacanze, facciamo il nuovo essere Madonna. L'avevo imparato in magna paranale, chi sei calore di Cicerenale. L'avevo imparato in magna paranale, chi sei calore di Cicerenale. Cicerenale, voi, si fuori bella. Cicerenale, voi, si fuori bella. Ci c'erano alla tenevano un culo che parevano un coppo d'altura.

Nilda Mignonette, Frisca Sport.

fai scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te. Sotto astuci

E nessuno fa niente abbastanza niente, a questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sino come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati disturbi sull'Appennino meridionale così come sulle Alpi orientali. Il caldo si farà ancora sentire sull'Italia. Le temperature massime diurne saranno comprese generalmente fra i 30 e i 36 gradi dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli su l'app di Trebi Meteo.
3: Gabriele Vanorio. Campagnò.
4: Una bella campagnola. Ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, ad un'occhiata, mezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantare.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Amedeo Pariante. Ich bin Franzese.

chiesi, tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Di chiesi, tu mi dai 3-4 vasi, ti donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese.

s'mora accise, dicette cor mi vistio paese, ca si d'avrora una s'mora accise. E rispondette a giubacenza scusa, ma tenga a innamorare questo paese. E rispondette a giubacenza scusa,

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Lina Sastri. Passione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

innamorata fino a tarda in tale sta e chiacchiere esulisse sto cucchiere capiglio cuore mio po' forastiera signori, che ne riuscite ribellizzi sta città signori, chi può fa fa e non si fa capace sto cucchiere si chiagna, o cuore non è forastiera.

in America, ma io conosci più povero cuore. Ma chi è? Un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochettiere, signori, ma

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Possiù chi sta fusillaga, possiù chi sta fusillaga, o pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che lì strada, tu facciatelo su un quando coppia innamorata, fino a tardi.

0: Cosa fa notte, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, addosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città,
0: un eccellenza vuoi che ogni signori.

0: migliaio d'ore sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Luigi Infantino, autunno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. La guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
3: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
2: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Ria Rosa, Frasca Nova.
6: Si m'ha appiccicato, sì signora. E mo perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono sposa.

sei chiunto? E mo cagniamo a frasca. Sì, io vengo pronto, innamorata frisca. Ven a parlare con mamma, o io ne pasca. E cadu volta e spazi, te capisco, voglio. Filo ritta, casino tua busta. Neve sapere, tua chi buon guida. Il tuo figlio l'angolo, voglio stelle la scarta. Tu sparisce, t'ammalisce, me ne una potrua.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solita parlare.

Mo se fatta Santarella, sa la spissa con passà, e sta buona pizzuchella pure santa, buon canna, pastuca.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinate.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.
1: Usu Ceriel, sotto stu traina canta pulis, cavo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e stu calore ngapa, de ghiuta, e non va fa campà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Franco Cipriani. Scrivama.

leggi quante volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Dringate, dra!

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker, con la frase apri canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nunzio Gallo, padrono do mar. Dint na riz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Man fo na mana, dinta stonna chiara, me faccia a croce, preg e me salva. Mar, so padrono do mar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. La guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
3: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe.
2: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Luciano Virgili. Chiova.

0: Virginia da Brescia. Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma sono nato con Timola, metta coppa anch'io.

Guata guata ma mattezza chiagnere fatta felicità, ma è vero non è vero, tanto tornata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutte i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovere, che la fossi non a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in un coppettone, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, con rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco non te. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte che stumide da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la bilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un gol a sé. Samorizzo non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e sulla risposta il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcetta che è più. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fare male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
3: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Alagna, Maria Marì. Rap da finestra, famma faccia Maria, castonga mie savie, spruta, davadi. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio urna. Sempre perché attorno, speranno, e ci parla. Oi Marì, quante suon, caperte.

Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo ad attaccare i paesi NATO, dichiara il vice ministro degli esteri russo Grushko. Continua a salire il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet, il numero delle vittime accertate è di oltre 1000, più di 4400 i dispersi e crescono i rischi sanitari, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Tragedia nel Beneventano ad Apice. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel ristorante di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Tegola sul Napoli, Scott McTominay ha reso noto il club dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Rientrerà dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10 e 11 ottobre. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

Francesca Marini. Ich bin la francese. Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingol francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingol u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuol? Bella spingol francese.

me, costi in mano valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccio a me, sotto a stucire.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Maria Paris, a Cartolini Napoli.
2: Se vero tutto vomero, se vero mergellina, non può chiesci lì in Napoli, dopo sta cartolina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Vorria.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tito Schipa. Come facetta mamma te?
2: Quando mamma te da fatta, quando mamma te da fatta, vuoi sapere come facetta?

bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, una miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, ce volette questi prezzi che

brillante, la piccola modella, romanzetta di grilla, ma per tenere così. E proprio d'indagato, ma giù non puoi scusa, e trovami lì scusa, mi scende.

va, signori, spiena, non sa che lì. Fa bella figura, se ti piace, compare. Tu mi porto capire quanta cazzutella. E invece Carmenella, ti fai chiamare a me, me la sei. Vera, vera. Quando ti chiappi, sei a lucro.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Silvana Martino.
1: A tazza e caffè.
2: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida. Tazzi caffè parit.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Canadair in azione a Taormina alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato, si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo. Attualmente è commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Peppino Di Capri,

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Anna Magnani. U Cunti Maria Rosa.
2: Dici sta stata chienta figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienta di quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non di

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Francesco Albanese.
2: Ha già perduto suon.
3: Ha già perduto suon, tutti st'amor. Ha già perduto un cor, appresso a te. Noi orna mi fai campà. Noi orna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. St'amor morì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Pasqualillo, Pina all'amara.
2: Dringate, dra.

0: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
1: Gelata stagione.
0: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
1: Sto cuore per me.
0: Sto cuore Carmen.
1: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
0: E perché?
1: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché in drink d'entrare, in mezzo mare, non scogli c'è sta, tutte venne a bevere qua.

0: resta un giovane fuori. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è cosa.
0: A bocche, prima fornesca sta ferma e ti sposa.
1: Capurà, non è

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Mario Lanza, canta con me.

Vittorio Parisi, Aradrat. Si potesse parlare, stucor, quante cose volesse di, ma chiagnenna, pululura, i muship, pennù.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Canadair in azione a Taormina, alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato, si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo. Attualmente è commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
4: Peppino Di Capri,

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Letizia Calandra, Ciccio Renel.
2: Ciccio Renel teneva nugal e tutta notte giva a caval. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Ciccio Renel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa, Napoletanella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Nu quarti luna.

0: rimaneresti sole senza te. Ehi, ma l'amore si resta senza te.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, Carmè.
2: Carmè, tu sola non mi basta. C'è una donna tre. Carmè, i sunghi bonavast. Va contento a tutte e tre.
3: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, con la smania fa l'amore, con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tre manette in occhio e non carro niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Bruno Venturini. O paese rosola,

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa. Sospiri Capemonte. Vieni a godè con me, sta di giardino. Vieni a cantà con me tutti i canzoni. E quando chiunque vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi vas, a Capemonte, a Vimma fa pace.
2: Maggio tornata a te, ringono sardo di là, Capemonte, a dove passammo le d'arnamenda.

Macca benu, quando tu parpate, che non ha niente brunna, tremma luce che faccia malinconica e felice, e tu si gassa tutto.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Una strage familiare ha sconvolto Apice nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi ha aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle tre vittime. Caso Ranucci, il GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari da parte dei due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, così l'alto rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio Informale di Difesa. Al via domani la mostra del cinema di Venezia, torna dopo 37 anni Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. La cerimonia d'apertura affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per l'occasione. Le monoposto di Leclerc e Hamilton omaggeranno Michael Schumacher, che a Monza nel 1996 ottenne la sua prima vittoria italiana. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Peppino Di Capri, accarezzo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Luigi Infantino. O surdata innamorata.

Nuccia Bongiovanni. Serenatella Shue Shue. Ha detto, core mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo, tu corriva. E sa fa un teneri, una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per ta cantà.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Beniamino Gigli, a Canzoni Napoli. Ma quanto è bella Napoli, Napoli è bella assai. Non l'aggi vista mai, più bella e come a mo. Come mi scordo uscire, tutte canzoni. O mare, come mi scordo, i Napoli. Come mi scordo i mamma, come mi scordo, i te.

o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima volta ancora, amanno c'è un silenzio.

boca a boca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbr-

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

E signorine caprichine, fanno amore che marrucchine, e marrucchine se potrei lanzare.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcone solitarie.

0: Nino Taranto. Ciccio Formaggio.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella camisa.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pamela Pratis, prezzetella a capera.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonet, connola d'amor.
2: Sunna, campà, morì, sospiranno un braccio a te, ti voglio tanto bene, ti sento in divina, luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giulietta Sacco.
2: A tazza
1: e caffè.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania, gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara. Così la Presidente della Commissione von der Leyen sui falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia attribuiti da Berlino alla Russia. Forse una lite familiare alla base della tragedia di Apice in provincia di Benevento. Tre fratelli, Gianni Franco e Donato Licciardi, sono stati trovati morti nell'hotel-ristorante che gestivano. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due prima di togliersi la vita. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver abusato di una 13enne è stato scarcerato con obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Europei femminili di pallavolo annichilita la Bulgaria, l'Italia torna in campo domani a Brno per affrontare nei quarti la Svezia, già battuta nel girone, la schiacciatrice azzurra Gaia Giovannini.
3: Adesso affronteremo una squadra già affrontata e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi. È una squadra davvero molto importante, quindi vediamo.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Arturo Gigliati, Ciccio Renella.
5: Ciccio Renella teneva Nugalla e tutta notte giva a cavalla. Esso non giva bo senza asel. E chisto io galli Ciccio Renella.
6: Taneva, e c'era nella, taneva, non abbassava le matte e scuola. Ci volevano 10 uccelli, che sarà l'ovecchio, c'era.

0: se non era la taneva, taneva, taneva, taneva, taneva, taneva. E se non era la taneva, non valla, tutta la notte va a cavallo. O compara, taneva una sella, chi sarò gambe e cicerenella.
1: Cicerenella mia, cicerenella.
0: Cicerenella taneva, taneva, taneva, taneva, taneva, taneva. Cicerenella taneva un ciuccio, e era fatto un bello cappuccio. Non taneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccio e cicerenella.

Ciceronella, da me. Ciceronella, c'è la madina, se lo tirava un po' per sentire. Mi scappai una rindamonella, getto sotto a Ciceronella.

Coronello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Cerenello teneva una vacca, il drago deve passare l'andacca. Oh Madonna, quanto era bello, nell'andacca c'era.

0: Ci saranno da neve, stivato, 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia la mia Cicerarella. Cicerarella mia, Cicerarella, Cicerarella mia, Cicerarella.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Mario Abate, Portatelle

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: E Pino Gagliardi, a dov'hai? Chi sa pa niente.

ferrata cavata, senza nave piatta, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenna, ma che può, ma che pretenda, capace non può. Indaga.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario Pasqualillo, Pina Allamara, Agur e Mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive sostanzialmente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fino al 10-12 del mese non sono attese grandi perturbazioni. Abbiamo però a che fare ancora con temperature ben oltre la norma, quindi il caldo si fa sentire, sarà l'unico vero protagonista. Non tocchiamo per fortuna punte record, però nelle zone interne 35-36 gradi li sfioriamo, come in Sicilia anche qualcosina in più. Per il resto poco da segnalare, qualche nuvola sulla fascia alpina e prealpina centro orientale, qui con la possibilità anche di qualche breve acquazzone, e domani locali piovaschi sempre nel pomeriggio anche sull'Appennino meridionale e nell'area delle Murge. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Anna Marinella, Pascala da partì.

0: Bromo televisionato di tipi carbonato, borotal che semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di trevine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Bruno Venturini, quando tramonto sole.

Nino Fiore, l'altro solo. Istu coro e masti forgia, sempre in faccia a forgiatella, mena, umantece e martella. Pronu coro, angatana. Ma però, stu coro è tuost, è nacciare consistente. Ca martiello e fuoco ardente non ci ponna fatica. Sta canzone, ven a ti.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Angela Luce. O mese de rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Fred Buscaglione. Avoccarus.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Olimpia lucente. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna. A bocca tua s'accosta più vicina e tu ta stringi a me più appassionata. Con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marcello Colasurdo, Candelora.

0: questi trezzi che fa sa non c'è sta prezza. E non c'è bisogno di zingara per divinare con c'è. Come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Enzo De Muro Lomanto, Corangrat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: In Alamara. L'albergo e l'allegria.

Un'ena con vecchia nutriata, o canterino non faccia, e nietta lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, si stai lontano tu dal luoghi suoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonasca.

sarà la mamma tu, che te l'ora, che ti supera tutto ogni rispetto, pure i poeti dicono che allora

0: Mario da Vinci. Com'è bella stagione!
1: Ah, com'è bella stagione! Senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa caldo a mattina. Fai un bagno a Mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda.

0: Ah, che rit, mi spusa, pasca un morlicchio, e te mana dovuto.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Mario Tunolo, Quan Chiov.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Putero umana ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non baglia tanti chiacchiera si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutante, due sciarpe crespecine, una pette musulina, due pare giardini, sei tazze e sei picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, un libro di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentole, in una sputarola, una gonna la bagna, non lava di vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, due ruote mulignane, 3 kg di figo secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 kg di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chi lo dice, pulisco cannolicce, non te lo puoi negare, 3 kg di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in guarpa a te, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi morire accita se a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, non quasi tanto un vaso, due corne che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e due scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, un casunette e sede sguardata davanti a rete, una paglia, un cerotto, tu bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
2: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Gilda Mignonette, viene menzuona.
4: Viene menzuona, non mi scata, fammi pazzi, insieme con te, io voglio solo a te. Viene menzuona. Sì, viene Manzuon.
5: Tu quando cante tina, parola tanto doccia, via canunque più.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mimì Ferrari, Agasciaforte.

va che trovanno una cascia forte e hanno divinato per non fa che. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, può forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, l'un ritratto formato visita, tra buon anime e fisofia. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in Gazzaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la me.

va che truanna una caccia aperta, ma qua che c'era c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che ti napora vanno sparì. San Casimiro martire, sta caccia fa venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che si chia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Bruno Venturini. Napoletano.

0: Mario Merola, a città e Polla Chanel.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tutto riesta e sarà pene finest, come tu e come bella a città e Polla Chanel.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Paris, a cartelli rendite.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Abate, O mare Margellina.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: godere. Questo caldo casa mora, stonga fresca rigna fora.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Mario Tunolo, Settembre con me.
3: La rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parta tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Mario Trevi, Catena.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo Romagnoli. Russo Lillo.

0: Renato Carosone. Caravan Petrol.
1: Come si bella, a cavallo stu cammella, cu binocola a tracol, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan Petrol.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

America, pochi lo conosce più, povero cuore. Ma chi è? Un burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori, ma

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Ossio, chi sta a posillaga? Ossio, chi sta a posillaga? O curastiera zitta di parola. Ricordo che lì strada, tu faccia trasunna, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: giovanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Tagliando a polamara, tagliando a polamara, a tutto fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città,
0: un eccellenza voglia niente, signori.

0: Ti chiaggio ancora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Franco Ricci, Napoli che se ne va.
3: E so sbarcato in terra marchiara, tre cumiti le vascia sanità, sotto i coppi

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Olimpia lucente, come facet mammada.
2: Non c'è bisogno a zincare, quando vina con c'è. Come facet mammada, usaccio meglio di te. O sapè, che non c'è mettete. Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. Tambastaia, stavo cabello.

Tranquillo raggiurai che ti sposavo. Una casa d'affittai in doppio quartiere. Ecco truccata ti mannavo. Mi è tutto lento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. È mezzanotte. È 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Sergio Bruni. Bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Dui Paravì.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Carlo Buti. Agata.
1: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare, non ce vego a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure.

E tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e mi ha detto cusatore, non ne posso arrivare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci, che ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
3: Consiglia Ricciardi, O mese de rose.
4: Chist, io mese de rose. Chist, io mese l'amore. Se fa l'aria di rose, e nena scontrosa non è.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisha.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Marisham, mon wagon de Marisham. Nessun homme a stu paese, da Carmela si è salvata, ogni dunia fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham. Per capricce no amore, un uvasa e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non c'è sta.

Buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cile sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: pure voi vai da cura. Buonanotte maresciam, pure voi vai da cura. Buonanotte maresciam, buonanotte maresciam, buonanotte maresciam.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mariangela D'Abraccio, sola.

0: Aurelio Fierro, a sonnambula.
1: Carmela fa sonnambula per me venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, viene all'unna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dico, sto

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Sergio Bruni. Funicolì funicolà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Enrico Caruso. O sole mia.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo, Anna Murata Mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane. Desideri esul.

Due giorni che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire. Dentro sto cielo nero spunto il sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cuore, sto scemi cuore, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Carlo Buti, Ruselle Maggi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Vittorio Marsiglia. E allora? Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dint e for, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miezza, da fuori, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Zin Drangat s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un anno, cadendo tram, a gente ci guardavano. Dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niettem, io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
2: Feci subito necessità virtù.
1: Ma a Frisio ci mangiai 200 lire e più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami: presento mi Marie, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzuliò. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2.000 e tante di camere, e questo che buon ora. Ecco, ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco nuie nuà, piei un cappiello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Claudio Villa, cora analfabeta.
5: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
6: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
7: Ecco, signori, Claudio Villa.
8: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli?